ewa yesu demo ewa di mamu huna tom ewa di wansama ni monyam ewa di nsama ni monyam ewa di nsama ni monyam ewa di nsama ni monyam abrabwa mubwe ewa di wansama ni monyam ejuma uye ewa di nsama ni monyam ewa yesu kristo demo ewa di mani anyo nyam

0: sukra wo sa na eti enyume waye nim se ya bo yesu dia waye nim
1: bia ba brene ho ase
0: eti sa nyumro se se ya bo ni gidie mu a ese cheni be di
2: be di a chire o jesus
0: be di a chire
2: na ya bo si
0: emido
2: awan